possa lui quale troppo che te me li brucia. Adesso giù mi chiamo

0: Celin geprägt. Sta male, molto male, sta male, troppo male. Tutto ormai è stato fatto. Stimata signora, venite, vi aspetta. La bambina!
1: Torna in camera tua!
2: Dove andate?
1: Vai in camera tua!
2: Cosa succede?
1: Torno presto!

0: attenta Maria, a mano.
1: Perché cosa c'è?
0: La vedova nera.
1: Dico paura di ragni.
0: Perché non ne conosci? Sai che se ti morde questo ragno, ti mettono nel fango e intorno portano a danzare sette donne fino all'alba.
1: Ma chi ti viene a contare queste fesserie, Andri?
0: Ti giuro è vero, guarda.

0: aria sono tornato.
1: Aspetta, guarda una cosa.
0: Nel campo dei Porresu, gli altri hanno finito. Che cosa stai facendo?

0: Hanno spostato il confine.
1: Figli di Bagassa, ecco cos'era il pianto.

0: Ma se l'hanno spostato di un metro!
1: Comunque l'intenzione che dopo spostato non si muovesse più e che non ve ne accorgeste.
0: Ma me ne sono accorto!
1: Con lei tu! Perché il cane non era morto, se moriva, moriva anche la linea di confine.
0: Preso la deve pagare.
1: Non sei sicuro che l'ha fatto lui?
0: Più prova di questa, una fattura.
2: Il cane lo chiamo Mosè, lui non ha colpa, lo terrò io.
1: Basta che ci vadi tu.
0: Grazie zia, andiamo.

0: mesi che non si alza, ma due anni in tutto.
1: Ha chiesto lui di me.
0: Mio padre, lo capisco.
1: Avete tolto le benedizioni.
0: Tutte abbiamo controllato anche i paterasso. Non c'è più nulla che lo tenga, pure il gioco abbiamo messo.

0: Uno, dos, tres, quanto ci vuole? Quattro occhi mezze, ancora niente. Sette, otto e nove, e questo quando crepa. Vete, vete.
1: Tutto che tu sia maledetto per avermi convocato senza il buon motivo nel pieno della notte.

0: che già avete e quelli che verranno. No! I figli che già avete no. E quelli che verranno.
1: No, stava morendo, l'ha detto anche il dottore.
0: Lo sai bene che non sta morendo, se muore di fame, che tu non dorma più,

tu, lo sei anche tu. Io so solo una cosa, qualcosa, quel che mio devo pensarci io. Che cosa mi vuoi fare?

0: ciechi ci perdi più di quello che ci guadagni.
1: Tu al terreno, Andrea?
0: No. Ma...
1: E allora fatti i fatti tuoi e vado a mamma capo.

adesso noi, fra poche notte, aria è secca, il vento è caldo, fesso mi hai fatto e fesso ti faccio.

0: Forse che un cavallo non è morto se si azzoppa.
1: Tu non sei un cavallo.
0: Appunto non lo sono. Non posso portare per tutta la vita il mio sto, piuttosto mi ammazzo.
1: Il signore dà, il signore toglie.
0: Prete vi hanno fatto, zia. Abbiamo

0: le cose della morte. O potete farlo?
1: No, non ti capisco.
2: Sì che mi capite!
0: Mi hanno detto cosa fate di notte. Non vi chiedo niente di diverso.

Mamma piange di nascosto, papà fugge se non male, e lui si rifà, si arrabbia, poi mi guarda, parla ancora.

Fatto vigliacca, ora molla la pezzetta. Meno si vede e più fa danno, è sempre così.

0: cosa avete deciso?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Non avete pietà del mio stato?
1: Nicola, non lo farò.
0: Se volessi sposare Maria, cosa direste?
1: Che spetterebbe a Maria di rispondere?
0: Guardate, guardate, zia Bonaria. Guardate, guardatemi la gamba. Perché prendermi in giro? Perché prendermi in giro? Guardate, guardate, né Maria né un'altra donna mi vorrebbero sposare. Perché sono uno storpio, perché sono uno storpio. Non posso lavorare, non posso fare niente. Non posso lavorare, mantenere una famiglia. Non posso lavorare, non posso fare niente di quello che una donna si aspetta faccia un uomo. È come fossi morto, è come fossi morto. Guardate, guardate. E quando mi morranno chi si occuperà di me? E chi vorrà sposare andrà collando su uno storpio. Guardate, guardate, guardate, guardate zia Bonaria, perché prendermi in giro, perché prendermi in giro?
1: Quello che chiedi non si può fare.
0: Se voi voleste, un modo c'è. La notte d'ogni santi, per la cena delle anime, la porta resta aperta, voi potete entrare e uscire. Al mattino sarò morto e penseranno una disgrazia.
1: Colletto!

l'una e due, ancora non si vedono. Maria aveva ragione, Nicola mi ha mentito.

0: questa cosa non è benedetta, non è necessaria.
1: Per me è necessaria, vi stavo aspettando.

0: prossimo, l'anno dopo ancora, nemmeno dopo aver bevuto litri d'acqua vite, potrei riuscire a dirti quel che provo e cosa sento. Hai detto a Maria che l'ami, o glielo scrivo sul muro di casa. Ora lo sapevo, ma non l'ha detto a nessuno, di sicuro, perché aveva il suo cosa da pensare. Fare poco un campo, perderci una gamba, la sua voglia di vivere, e infine in che respiro, soffocato da un cuscino, perché il fuoco fa questo, il fuoco fa quello, e continua a bruciare anche quando lo si è spento. Non lo sai, Maria, hai mai visto veramente come brucia il fuoco? Tu?
1: Sono,
0: tu mi sposerai.

Tyrannei! Devi ascoltarmi. Chiedi a Siamonaria dove è stata stanotte. Chiedilo. Chiedilo.

0: notte fonda tutte le volte.
1: Te ne avrei parlato quando fossi stata pronta
0: a sapervi un assassino. Non lo sarei stata mai.

Maria cara, ti prego, se puoi, vieni. Bonaria urrai stamane. Ha avuto un ictus. E forse muore.

non lasci che la luce le causi mal di testa. Chiuda le finestre, ormai non mancan tol.

0: lo ha chiesto lei.
1: Ma se non parla?
0: Non è una risposta. Ti ha fatto capire?
1: No, ma son sicuro che soffre per questo.
0: Non ha senso se non crepa, non è ancora la sua ora.
1: Se ne parlassi, vieni a trovarla.
0: Il continente ti ha fatto arrogante. Non c'è niente.